0: ma tutto funzione funzione funzione
1: arriva la giù mettei se non una ragazza
0: fai se muo no tempo no andi a raggio
1: santo su Cristo.